0: Ma se internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: sorcella,
0: no, comunque, ho un cerchio guardando. No, non si può fare cane,
2: non si può
0: fare cane. Ehi, che vuoi? Poi, la, vai, I'm coming back, mi fa la di cerchio.

0: Jerry.
1: Togo vignon, a tike mundo me mamla de kape kwe na wopo avade a tike tife do a wunti. Igon no pe ike kwa la me sempe nyak lepe kpere nsi to wwa. O la tike mundo mage le togo a katan fe make e fata. Ke a je gome, lepe wetri a tolia si a fe nkeke. Bla ve vo a de, ke to yi wetri a delia fe nkeke a delia di. Do yo la wato a fe ome, a ya fe ome. Wa khle mi le khosia hongu a le imyele. Wato homa vi a nami, le homa vi a jia. Mudone ne imyaho, ga ime miyaho, ble asi imyaho ele. Nengebe doyo la ova, ina miyaho onye. Ida sisi ato do dono peke kwa la mesempe inga, ble peke de ntito ubo, nani.
2: Aulana, unani nungu, kwa yuti aba muto, koma kuse utu nune tuku, uilu chua yubwe kwa fama se ome. Aulana be.